0: Radio Calima suona di Tonella Piaga. Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

promise in mind, same old us, before we learned our truth.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.